sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: scarica e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Sul portale di Radio Caffè ora c'è anche Radio Caffè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Caffè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.
2: Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

musica e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia, a Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere solo e lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 6h01.
1: Dicono che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Café renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

quanto è bella la cordialità fra automobilisti, tra due che fino a quel momento non si erano mai visti.

due che vanno, che vedono tutto e non possono sbagliare. Ma se poi sbagli tu vedrai, ti sanno perdonare.

0: a dritto uno va a destra, uno al lavoro, uno in palestra, qualcuno in centro in tangenziale, un altro verso l'ospedale, qualcuno carica un bambino, attento schiva quel tombino, questo davanti ovunque vada, ma tutti nella stessa strada.
1: Radio Caffè.
2: Hey!

che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 6h58.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Traffico regolare sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che sulla 4 Brescia-Padova è stato riaperto lo svincolo di Brescia-Est, precedentemente chiuso in entrata, in direzione Milano per lavori. E sempre per lavori vi anticipiamo che il bivio A4 A31, a partire dalle 21 di martedì 12 maggio fino alle 6 del giorno successivo, sarà chiuso per chi proviene da Milano e si immette in A31 con direzione Piovene. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: No IVA Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 9h03.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del Nord-Est d'Italia da Brescia a Trieste. Raccomandiamo attenzione sulla tangenziale di Mestre per la presenza di cantieri tra Mirano Dolo e Mira Oriago in direzione Trieste e tra la barriera di Venezia Mestre e Mirano Dolo sulla carreggiata opposta. Ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: café elegante con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 10h03.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia da Brescia a Trieste. Raccomandiamo attenzione sulla tangenziale di Mestre per la presenza di cantieri tra Mirano Dolo e Mira Oriago in direzione Trieste e tra la barriera di Venezia Mestre e Mirano Dolo sulla carreggiata opposta. Ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: IVA Days. Solo da ogni euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. Un euro. Fino al 10 maggio, solo con un euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 11h01.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova per lavori si registrano rallentamenti con code tra Desenzano e Brescia-Est in direzione Milano e tra Montebello e Montecchio sulla carreggiata opposta. Sempre per lavori vi anticipiamo che il bivio A4-A31 a partire dalle 21 di martedì 12 maggio fino alle 6 del giorno successivo sarà chiuso per chi proviene da Milano e si immette in A31 con direzione Piovene. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali, Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: presenta In Salute, un programma di informazione medica condotto in studio da Nicoletta Rizzi.
1: Buongiorno agli ascoltatori di In Salute da Nicoletta Rizzi. Con noi questa mattina la dottoressa Federica Pagani, neuropsichiatra infantile presso gli ospedali civili di Brescia. Dottoressa, quando un bambino è oppositivo o aggressivo, come facciamo a capire se si tratta di una fase evolutiva oppure è un segnale di un disturbo del comportamento che va trattato?
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Dobbiamo innanzitutto dire che l'opposizione, l'oppositività nei bambini è anche un segnale di salute mentale proprio per l'età evolutiva, in quanto sta ad indicare che il bambino cerca di separarsi dalle figure genitoriali per affermare la propria identità. Ci sono però alcuni segnali che vanno tenuti presente per riconoscere il confine tra quello che è fisiologico e quello che invece può diventare patologia e quindi sfociare in un disturbo oppositivo provocatorio che viene indicato con la sigla DOP. Quali sono questi segnali? Innanzitutto la durata dei sintomi, cioè il comportamento oppositivo non è limitato a qualche settimana o un mese, cosa che tendenzialmente è più compatibile con una fisiologia, ma diventa prolungato nel tempo. Secondo il manuale diagnostico devono esserci almeno 6 mesi di comportamento continuativo oppositivo per porre diagnosi di DOP. In più va analizzata la diffusione del sintomo, cioè è un comportamento che si manifesta solo in famiglia, con i genitori o anche in altri contesti quali la scuola, i contesti sportivi o con i coetanei. E in più va valutato anche la compromissione dal punto di vista funzionale della vita quotidiana, perché questo comportamento, se è patologico, va ad impedire la vita relazionale con i compagni, la vita nella società della scuola, o se invece è limitato solo alle attività familiari. E poi va capita importante la relazione in base all'età, cioè ci sono dei capricci, diciamo così, che sono compatibili con un'età di un bambino di 3 anni, mentre lo stesso comportamento, lo stesso capriccio assolutamente non può essere compatibile con un bambino di 9-10 anni, quindi diventa un segnale da non sottovalutare quando l'età non è più consona a quel tipo di capricci. La cosa importante è chiedere aiuto sicuramente a un professionista, quindi in prima battuta si può portare al pediatra che poi invierà verso un neuropsichiatra infantile che potrà porre o meno diagnosi, soprattutto quando l'atmosfera familiare diventa compromessa perché il comportamento mette in scacco le figure genitoriali e questo va ad implicare spesso anche un isolamento sociale del bambino ma anche di tutta la famiglia. E in più va tenuta in considerazione anche l'intensità della rabbia, perché spesso si manifesta anche con aggressività fisica verso oggetti o persone. Grazie.
1: Bene, e anche per oggi è tutto. Appuntamento come sempre alla prossima puntata di In Salute.
3: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova per lavori segnaliamo rallentamenti con code tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano e tra Soave e Montecchio in direzione Venezia. Sempre per lavori ricordiamo che sul tratto Venezia-Trieste della 4 si viaggia su corsi a larghezza ridotta tra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert in entrambi i sensi di marcia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

app di Radio Caffè. Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento. L

0: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 13h01.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un rinnovato saluto dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova per lavori proseguono i rallentamenti con code tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano e tra Soave e Montecchio sulla carreggiata opposta. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori il bivio A4 A31 a partire dalle 21 di martedì 12 maggio fino alle 6 del giorno successivo sarà chiuso per chi proviene da Milano e si immette in A31 con direzione Piovene. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè. La roba

0: Radio Café, il est 14h02.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova per lavori proseguono i rallentamenti con code tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano e tra Soave e Montecchio sulla carreggiata opposta. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori il bivio A4-A31 a partire dalle 21 di martedì 12 maggio fino alle 6 del giorno successivo sarà chiuso per chi proviene da Milano e si immette in A31 con direzione Piovene. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Radio Café. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare lungo i tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Attenzione sulla 4 Padova-Venezia, la presenza di lavori in direzione Trieste tra Padova Est e l'allacciamento con la 57 tangenziale di Mestre e in direzione opposta tra l'innesto con la 57 e il bivio per la 13. Le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: case you missed it.
1: Ogni attimo può diventare un tuo momento, un evento indimenticabile, una sorpresa emozionante, una canzone. It must have been love. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché

0: Radio Café, il est 17h01.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona domenica pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico sostenuto, rallentamenti sulla tangenziale di Mestre tra rotatoria Milanese e Castellana in direzione Trieste. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle ore 21 di martedì 12 maggio alle ore 6 del mattino successivo chiuderà l'innesto tra la A4 Brescia-Padova e la A31 della Val d'Astico ai mezzi provenienti da Milano in direzione Piovene-Rocchette. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Radio Caffè.
3: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora, un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco ancora emozioni senza tempo. Resta con noi, resta con noi.
4: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buona domenica pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico sostenuto, rallentamenti sulla tangenziale di Mestre tra rotatoria Milanese e Castellana in direzione Trieste. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle ore 21 di martedì 12 maggio alle ore 6 del mattino successivo chiuderà l'innesto tra la A4 Brescia-Padova e la A31 della Val d'Astico ai mezzi provenienti da Milano in direzione Piovene-Rocchette. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Song Survive, un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 18h58.
1: Viaggiando.
0: Radio Café, il est 18h58.
1: L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico sostenuto segnaliamo rallentamenti sulla A4 Padova-Venezia tra l'innesto con la A13 e la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni di marcia. Per lo stesso motivo si viaggia lentamente anche sulla tangenziale di Mestre tra rotatoria Milanese e Castellana in direzione Trieste. Vi invitiamo inoltre a guidare con prudenza sulla A31 della Valdastico in direzione Rovigo. È segnalato un incidente tra Noventa Vicentina e Santa Margherita d'Adige. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle ore 21 di martedì 12 maggio alle ore 6 del mattino successivo chiuderà l'innesto tra la A4 Brescia-Padova e la A31 della Valdastico ai mezzi provenienti da Milano in direzione Piovene-Rocchette. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 19h58. Radio Café, il est 19h58.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buona domenica sera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle ore 21 di martedì 12 maggio alle ore 6 del mattino successivo chiuderà l'innesto tra la A4 Brescia-Padova e la A31 della Val d'Astico ai mezzi provenienti da Milano in direzione Piovene-Rocchette. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona domenica sera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla tangenziale sud di Verona tra la statale Transpolesana e Campalto, disagi in direzione Vicenza. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle ore 21 di martedì 12 maggio alle ore 6 del mattino successivo chiuderà l'innesto tra la A4 Brescia-Padova e la A31 della Val d'Astico ai mezzi provenienti da Milano in direzione Piovene-Rocchette. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Tutti pronti perché questo è il jazzofono, la voce del jazz. Racconti e suoni dal pianeta jazz con Nicola Ferrauto e Dario Barollo.
1: Amici sintonizzati su Radio Caffè, bentrovati all'ascolto del jazzofono.
2: L'ora dedicata al jazz del palinsesto di Radio Caffè.
1: Come sapete, in onda ogni domenica sera dalle 21 alle 22.
2: E poi dal giorno seguente ci trovate disponibili in podcast.
1: Comunque, da Nick Ferrauto, bentrovati in ascolto.
2: E anche da Dario Barollo. Questa puntata è dedicata alla 30ª edizione di New Conversations Vicenza Jazz.
1: Dopo il successo della settimana scorsa, in questa puntata concediamo il bis.
2: E vi facciamo ascoltare altri artisti in cartellone, lasciando che la musica sia la protagonista assoluta.
1: Ripartiamo da venerdì 15 maggio e dal primo dei numerosi concerti che si terranno al Teatro Comunale Cittadino.
2: Il concerto in questione è quello di Makaia McCraven.
1: Lo ascoltiamo dunque ancora una volta, ma con un altro brano, Frank's Tune.

0: così abbiamo aperto questa puntata del Jazzofono con Frank's Tune di Micaiah McRaven.
1: Oh, mi piace questo sound, quello sfondo sempre intriso di funk.
0: È bravo lui, d'altronde non ti fanno registrare per la Blue Note Records se non sei bravo.
1: Decisamente sì. Ma veniamo ora a sabato 16 maggio, Teatro Olimpico.
0: Una figura davvero unica, Barbara Hannigan.
1: Vi ricordate quando negli anni 70 Barry Manilow cantava Copacabana?
0: No, guarda, non è il momento, sì. Sei fuori traccia, con tutto il rispetto per Barry Manilow, certo. Qui stiamo parlando di tutt'altro.
1: Sì, sì, guarda che ho capito, mi inchino davanti al nome di questa straordinaria artista.
0: Quindi che faccio? Cancello, rifacciamo?
1: No. Nulla affatto, okay. Mio caro, perché tieniti forte, sì. Stiamo proprio per ascoltare la Copacabana di Maniloviana Memoria, proposta proprio dalla Hannigan.
0: Oh, beh, allora sentiamola. Barbara Hannigan, Copacabana.
1: Yeah.

0: Domenica 17 maggio a Teatro Olimpico di Vicenza ci sarà un piano solo d'eccezione.
1: Quello di Hurricane, che abbiamo in sottofondo con il suo album Slipman.
0: Stole Out è il titolo del pezzo ascoltato.
1: E voi state ascoltando il jazzofono di Radio Caffè con Dario Barollo
0: e Nick Ferrauto, che vi stanno presentando una selezione di artisti che suoneranno alla 30ª edizione di New Conversations Vicenza Jazz,
1: universalmente riconosciuto come uno dei jazz festival più importanti e autorevoli d'Europa.
0: E noi con questa trasmissione siamo particolarmente orgogliosi di essere anche quest'anno media partner.
1: E poi Nick, tu sei vicentino, quindi...
0: Beh, sì, non posso nascondere. Sono molto fiero del festival della mia città. E poi è un po' come se in questi 30 anni fossimo cresciuti insieme. No?
1: Riccardo Brazzale, che salutiamo, certo, perché sappiamo che ci segue, ha fatto qualcosa di davvero straordinario, sì, facendo crescere la manifestazione fino a farne ciò che è oggi.
0: Sì, perché ricordiamolo, Brazzale è da sempre direttore artistico di New Conversations Vicenza Jazz, una storia bellissima, lunga 30 anni.
1: Ogni anno con un titolo diverso, e quello di quest'anno è Dalle trombe di Gerico al Divino Miles.
0: Torniamo a domenica 17 maggio per ricordare che quella sera, prima di Hurricane, suonerà il trio di Mary Halvorson.
1: Lei ha davvero una scrittura personale molto riconoscibile. Ascoltiamola in Carved From.

0: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.
0: Questo è il jazzofono.
2: Enjoy.

0: Al jazzofono abbiamo ascoltato Billy Cobham's Glass Menagerie con Take It to the Sky.
1: Il suo album in questione è datato 1982 e si intitola Observations and.
0: Lunedì 18 maggio siederà al suo personalissimo drum set e suonerà al Teatro Comunale di Vicenza.
1: Ha superato la soglia degli 80 anni, ma la sua possente figura rimane quella di un mito vivente della musica.
0: Continuiamo a raccontarvi la 30ª edizione di New Conversations Vicenza Jazz 2026,
1: dove martedì 19 maggio, sempre nella sala maggiore del Teatro Comunale,
0: si esibirà il quartetto di Joshua Redman, che finalmente torna a Vicenza.
1: In attesa di vederlo sul palco del Teatro Comunale, ascoltiamolo al jazzofono.
0: Da World Fall Short del 2025 questa è Icarus.

0: il trombettista Michael Leonard alle prese con un classico come Bubbles, Bangles and Beats.
1: E noi idealmente siamo ancora al Teatro Comunale di Vicenza, ma siamo passati a mercoledì 20 maggio,
0: quando andrà in scena un progetto speciale con Israel Galvan e l'artista che abbiamo appena ascoltato, Michael Leonard.
1: Ebbene, Michael Leonard ha appena realizzato con il suo settetto un progetto ispirato a Sketches of Spain.
0: Tutto ciò per la realizzazione del balletto di Israel Galvan, coreografo e ballerino di flamenco.
1: Sì, perché lui è una stella assoluta nel panorama della danza contemporanea.
0: E grazie a lui Sketches of Spain torna a essere quello per cui in fondo era nato.
1: Un esempio a suo modo unico di music to dance.
0: Ma passiamo a un altro concerto e a un altro trombettista.
1: Uno dei tre grandi trombettisti italiani che saliranno sui palcoscenici della 30ª edizione di New Conversations Vicenza Jazz.
0: In questo caso, alla guida del suo quintetto, il protagonista sarà Paolo Fresu.
1: Giovedì 21 maggio siamo ancora al Comunale con una produzione Vicenza Jazz 2026.
0: Ascensore per il patibolo, il film di Louis Malle, per cui nella notte tra il 4 e il 5 dicembre 1957 Miles Davis improvvisò la colonna sonora.
1: Amici, questo è uno dei concerti clou del festival di quest'anno, un sold out garantito.
0: Caliamoci nell'atmosfera del concerto ascoltando Paolo Fresu da Kind of Miles con Rue Saint-Denis.

0: dall'album The World Is On Fire abbiamo ascoltato Isaiah Collier and The Chosen Few con Trials and Tribulations.
1: Il jazzofono di Radio Caffè vi sta presentando gli artisti che si esibiranno dal 15 al 25 maggio nell'ambito della 30ª edizione di New Conversations Vicenza Jazz.
0: Venerdì 22 maggio un appuntamento imperdibile per gli appassionati del sax, sax contralto per la precisione.
1: Anche in questo caso al Teatro Comunale suoneranno prima Isaiah Collier, che abbiamo appena ascoltato,
0: e poi la Kessia Benjamin, entrambi leader dei rispettivi quartetti, formazioni le loro che non temono di ispirarsi al passato, ma con una precisa volontà di guardare al futuro del jazz.
1: Non ci resta che ascoltare la Kessia Benjamin con uno dei suoi brani più recenti, Mi Gente.

0: dall'album Back and Forth, uscito giusto lo scorso anno, abbiamo ascoltato Rahel Talz e Robert Luft con Jungle Party.
1: E il giovane chitarrista britannico Robert Luft suonerà al fianco del sassofonista Roberto Ottaviano.
0: I due saranno protagonisti del primo dei due set del 23 maggio nella sala del Ridotto del Teatro Comunale.
1: Nel secondo set, un altro grande sassofonista guiderà un quartetto con contrabbasso, chitarra e batteria.
0: Parliamo di Pietro Tonolo, che come spesso fa suonerà anche il flauto, altro strumento che peraltro suona magistralmente.
1: E allora, ascoltiamo anche Pietro Tonolo con un quintetto e un bellissimo album che abbiamo proposto spesso qui al Jazzofono.
0: Si tratta del quintetto Deep Art Man, con Tonolo, Michele Calgaro, Paolo Birro, Salvatore Maiore e Paolo Beggio. Ascoltiamo In su mare.

0: La voce del jazz.
1: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.
0: Questo è il jazzofono. La voce del jazz.

0: Il sassofonista Daniele Scannapieco, suonando un classico del repertorio di Monk, Rabaia, ha aperto l'ultima parte di questa puntata del Jazzofono.
1: Scannapieco sarà protagonista di uno dei concerti Happy Hour di New Conversations Vicenza Jazz.
0: Sì, perché oltre agli eventi principali, dal 20 al 24 maggio ci saranno anche i concerti Happy Hour dalle ore 19.
1: E poi anche i concerti After Hours a partire dalle 22:30, o comunque trovate il programma di questi e tanti altri concerti su www.tcvi.it e naturalmente vicenzajazz.org.
0: Potete anche scrivere a biglietteria@tcvi.it o telefonare per info allo 0444 32 44 42.
1: E fatelo, perché ci sono davvero 100 concerti in 10 giorni, praticamente jazz in ogni angolo di Vicenza e a tutte le ore.
0: Fino a lunedì 25 maggio, serata conclusiva con doppio concerto dall'alto valore artistico e simbolico.
1: Due grandi trombettisti italiani suoneranno al Teatro Comunale a poche ore dal 100° compleanno di Miles Davis.
0: Ebbene sì, Miles Davis avrebbe compiuto 100 anni martedì 26 maggio, e allora quale modo migliore per concludere New Conversations Vicenza Jazz 2026 che è proprio dedicato a lui, il divino Miles.
1: Stiamo parlando di Sua Maestà Enrico Rava e dell'altrettanto bravo Fabrizio Bosso. Anche loro suoneranno al Teatro Comunale.
0: Eccoli allora uno dopo l'altro, protagonisti delle prossime due selezioni del Jazzofono. Cominciamo con Enrico Rava da Full of Fire con Surrey with a Fringe on Top.

0: E abbiamo ascoltato anche Fabrizio Bosso con il suo album dell'anno 2000 intitolato Fast Flight e In Walked Bud.
1: Si chiude questo nostro percorso dentro a New Conversations Vicenza Jazz 2026 che potete, ricordatevelo, riascoltare in podcast.
0: Ci trovate sul sito vicenzajazz.com, su radiocafè.it, su radiocafèjazz.it e su Mixcloud.
1: Grazie per essere stati con noi e a domenica prossima.
0: Sempre alle 21, naturalmente sempre su Radio Cafè.
1: Un saluto a tutti da Nick Ferrauto
0: e da Dario Barollo. Miles Davis, So Near, So Far. Ciao.

0: Hai ascoltato
1: Jazz,
0: il jazzofono, la voce del jazz, con Nicola Ferrauto e Dario Barollo.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buona domenica sera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla tangenziale sud di Verona tra la statale Transpolesana e Campalto, disagi in direzione Vicenza. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle ore 21 di martedì 12 maggio alle ore 6 del mattino successivo chiuderà l'innesto tra la A4 Brescia-Padova e la A31 della Val d'Astico ai mezzi provenienti da Milano in direzione Piovene-Rocchette. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h04.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo.

0: my bed at night. But I let you in my heart. But I let you in my heart.
1: Caffè Mon Amour.
2: Anche l'amore è di classe.
1: Su Radio Caffè.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.